A voi tutti in ascolto sulle onde di CFMB e fedeli qui presenti, ci prepariamo con fede a partecipare a questa santa liturgia. Ci sarà una seconda colletta per la necessità della Chiesa canadese. Iniziamo con il canto Fratello Torrente.

0: Quest'oggi è domenica 27 settembre, questa è la messa dalle 8 del mattino che viene offerta in modo particolare per il defunto Erminio Martone. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, per accostarci, anche volevo menzionare, oggi è la giornata mondiale del migrante e rifugiato, e preghiamo quindi per tutti i migranti e rifugiati, noi stessi e siamo i migranti. Fratelli e sorelle, per accostarci degnamente alla mensa del Signore, riconosciamo i nostri peccati e invochiamo Dio con cuore pentito. Signore, pienezza di verità e di grazia, Kyrie eleison. Cristo, fatto povero per arricchirci, Cristo eleison.
1: Cristo eleison.
0: Signore, venuto per radunare il tuo popolo santo, Kyrie
1: eleison. Kyrie
0: eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica.
1: Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.
0: Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore,
1: tu solo l'Altissimo Gesù Cristo,
0: con lo Spirito
1: Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.
0: Preghiamo. O Dio, che riveli la tua onnipotenza, soprattutto con la misericordia e il perdono, continua a effondere su di noi la tua grazia, perché affrettandoci verso i beni da te promessi, diventiamo partecipi della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore: voi dite, non è retto il modo di agire del Signore. Ascolta dunque, casa di Israele, non è retta la mia condotta, o piuttosto non è retta la vostra? Se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male, e a causa di questo muore, egli muore appunto per il male che ha commesso. E se il malvagio si converte dalla sua malvagità che ha commesso e compie ciò che è retto e giusto, egli fa vivere se stesso. Ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe commesse. Egli certo vivrà e non morirà. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Ricordati, Signore, della tua misericordia.
1: Ricordati, Signore, della tua misericordia.
0: Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. Io spero in te tutto il giorno.
1: Ricordati, Signore, della tua misericordia.
0: Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore che è da sempre. I peccati della mia giovinezza e le mie ribellioni non li ricordare. Ricordati di me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore.
1: Ricordati, Signore, della tua misericordia.
0: Buono e retto è il Signore, indica ai peccatori la via giusta, guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la sua via.
1: Ricordati, Signore, della tua misericordia.
0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, se c'è qualche consolazione in Cristo, se c'è qualche conforto, frutto di carità, se c'è qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, rendete piena la mia gioia con un medesimo sentire e con la stessa carità, rimanendo unanimi e concordi. Non fate nulla per rivalità e vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi l'interesse proprio, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte, e una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami: Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: sì, signore, ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre? Risposero: il primo. E Gesù disse loro: in verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi al contrario avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli. Parola del Signore.
1: Gloria a te, o Cristo.
0: Signore, cieli, non si peccati.

Questa domenica le letture ci invitano alla conversione, una conversione che produca opere buone e non solo parole. Il Vangelo ci propone la parabola dei due figli. Il padre chiede loro di andare a lavorare nella vigna. Il primo risponde di non aver voglia, ma poi si pentì e ci andò. Il secondo risponde di sì, ma poi non vi andò. Naturalmente, solo il primo ha compiuto la volontà del padre. Il primo figlio rappresenta i pubblicani. I pubblicani erano dei peccatori pubblici e le prostitute, i quali, pur essendo peccatori, erano peccatori, ma hanno ascoltato e creduto a Giovanni il Battista, che chiedeva loro di convertirsi e prepararsi alla venuta del Signore. Il secondo figlio rappresenta i capi dei sacerdoti, gli anziani dei popoli, del popolo, che sono i farisei, i quali non credettero a Giovanni Battista e non si convertirono. Se non hanno creduto a Giovanni Battista, non crederanno neppure a Gesù. E Gesù conclude la parabola dicendo che i pubblicani e le prostitute passeranno avanti ai farisei nel regno di Dio. E ci chiediamo come mai i farisei, che in verità non erano grandi peccatori come i pubblicani e le prostitute, come mai non si convertirono? Per causa del loro orgoglio, cioè credevano di essere giusti e non bisognosi di conversione. Pensavano già di essere santi, già se morivano andavano nel regno di Dio, in paradiso. L'orgoglio. La prima lettura, il profeta Ezechiele fa eco al Vangelo, cioè è nella stessa linea. Dice: se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male, morirà. Se il malvagio si converte dalla sua malvagità e compie ciò che è retto e giusto, egli vivrà. Quindi c'è la possibilità e anche il rischio. Se uno giusto rischia di perdersi, andare fuori strada, fuori dalla via, il cammino del Signore, e compiere il male. Ma se uno è malvagio, c'è la possibilità di cambiare e rientrare nel cammino del Signore. Perché in verità siamo tutti peccatori e bisognosi della misericordia di Dio. Tutti siamo nati col peccato originale. Ci è stato tolto attraverso il battesimo, ma rimangono ancora dei residui del peccato originale. C'è dentro in noi la tendenza a fare il bene e anche a fare il male. Dobbiamo sviluppare quella buona, la tendenza buona, e controllare, tenere sotto controllo quella cattiva. Noi rimaniamo meravigliati nel sapere che i santi credevano di essere i più grandi peccatori. Pensate, i santi credevano di essere i più grandi peccatori. I farisei pensavano di essere i più santi. E forse anche noi possiamo cadere in questo inganno. Ecco, i santi pensavano di essere i più grandi peccatori e si sentivano grandi peccatori,
perché erano veramente, essi veramente amavano Dio ed erano addolorati nell'offenderlo con il peccato, anche il peccato veniale. Padre Pio, quando si confessava, dicono i suoi confratelli, singhiozzava come un bambino per i suoi peccati, piccoli peccati. Singhiozzava perché diceva: tu non sai, tu non sai quanto ci ama il Signore. E per quello piangeva, aveva piccoli peccati, qualche volta perdeva la pazienza con la gente. Bene. Oggi, come ho menzionato, è la giornata, anche la giornata mondiale del migrante e rifugiato. E noi stessi siamo stati emigranti e in un certo senso lo siamo ancora, perché il nostro cuore è qui, il nostro cuore è qui e anche in Italia. Chiediamo al Signore che ci conceda un cuore accogliente. Naturalmente l'emigrazione deve essere controllata. Un paese non può essere invaso dai migranti, diventa un problema quando sono troppi, scombussola tutto il paese, la città che accoglie. Quindi ci vuole un certo controllo, ci vuole un certo ordine. Ma non dimentichiamoci di avere un cuore accogliente. Gesù stesso, la Santa Famiglia è stata in Egitto, erano rifugiati, scappavano dal re Erode che voleva uccidere Gesù. E Gesù ha detto: ero straniero e tu e voi mi hai accolto. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato.

0: Ed ora in piedi rinnoviamo la nostra fede dicendo: credo un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito, Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero, generato, non creato, stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, scese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto il Ponte Pilato. C'era il Padre del Figlio, con il Padre del Figlio adorato e glorificato. Nei profeti, credo la Chiesa, una santa, cattolica, apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti, la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, Gesù Cristo ci ha rivelato il volto amorevole e paterno di Dio. Eleviamo ora a Lui la nostra fiduciosa preghiera.
1: Preghiamo dicendo: ascoltaci, o Padre.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Per la Chiesa, sia esempio di sobrietà evangelica e manifesta al mondo lo spirito di solidarietà e di amore accogliente di Gesù Cristo. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Per i migranti e i rifugiati, trovino nelle nostre città e paesi luoghi di autentica accoglienza per collaborare a costruire insieme la civiltà dell'amore e della pace. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Per quanti sono impegnati in ruoli di responsabilità, vivano il loro incarico come autentico servizio, operando non per il proprio interesse, ma per il bene di tutti. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Per la nostra comunità che celebra l'Eucarestia, ognuno di noi impari dal Signore Gesù a farsi carico delle fatiche e delle sofferenze degli altri, perché a nessuno manchi un sorriso è un gesto di solidarietà. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre. Dio Padre impotente, a tua grande misericordia, ascolta queste nostre preghiere. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Come canto di offertorio, cantiamo lo Spirito di Dio.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore, alle tue mani questo sacrificio, alla de gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accogli, Padre misericordioso, i nostri doni da questa offerta. Fa scaturire per noi la sorgente di ogni benedizione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza. Rende grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro, nella sua misericordia per noi peccatori, e risiede degnato di nascere dalla Vergine, morendo sulla croce ci ha liberati dalla morte eterna e con la sua risurrezione ci ha donato la vita immortale. Per questo mistero di salvezza con gli angeli e gli arcangeli, i troni e le dominazioni e con tutte le schiere celesti cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Christian, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, a metterli alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, il suo sposo, gli Apostoli, San Giovanni Battista Scalabrini, San Bartolongo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati la sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà.
1: Come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
0: Rimetti a noi i nostri debiti,
1: come anche noi
0: rimettiamo i nostri debitori. C'è la tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, a tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria dei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore,
1: riceve dalle tue mani questo sacrificio, allo de gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Preghiera per la comunione spirituale. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia, poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Ci accostiamo alla

questo momento di silenzio, chiudiamo i nostri occhi per rimanere con il Signore. Ti ringraziamo, Signore, il tuo grande amore. Facci sentire il tuo amore per noi. È incomprensibile, non riusciamo a capire quanto è grande il tuo amore. Facci sentire nel cuore, dacci coraggio, speranza, aiutaci a essere anche noi misericordiosi, essere buoni e perdonare. Vergine Santissima, prega Gesù per noi, per i nostri cari defunti, gli ammalati, il Santo Padre, la pace del mondo, per tutti i migranti.

0: in piedi, preghiamo. Questo sacramento di vita eterna ci rinnovi, o Padre, nell'anima e nel corpo, perché annunciando la morte del tuo Figlio partecipiamo alla sua passione per diventare eredi con lui nella gloria. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Alcuni annunci. La seconda colletta oggi era per necessità della Chiesa canadese. Grazie per la vostra generosità oggi e nel passato. E iniziamo questa settimana, il mese d'ottobre, il mese della Madonna insieme al mese di maggio. E siamo invitati a recitare il Rosario. E oggi la giornata mondiale migrante e rifugiato, ci sarà una messa speciale a Maria Auxiliatrice, una messa multilingue alle 5 della sera, presieduta dall'arcivescovo, il nostro arcivescovo Christian Lepin. Ognuno andrà con la sua macchina e venite numerosi se potete. Il bazar sarà il prossimo weekend, 3-4 ottobre. Portate vestiti puliti, oggetti vari. Cerchiamo volontari. Ed ora un altro avvenimento. Oggi è la giornata mondiale migrante. Prossima settimana, e non confondetemi, la prossima settimana c'è il giubileo francescano. Celebriamo tutto l'anno il giubileo francescano, tutto l'anno noi lo celebriamo, la comunità italiana di Montreal, e San Francesco è uno dei più grandi santi dell'Italia. La comunità italiana di Montreal organizza un pellegrinaggio domenica prossima alla chiesa Madonna di Częstochowa. Perché? Perché ci sono i conventuali, sono francescani. La messa in italiano alle 4 del pomeriggio e il bus $15, partenza alle 2:30 davanti alla chiesa. Chiama l'ufficio, comunque guardate il bollettino, va bene. Festa degli angeli e arcangeli 29 settembre e gli angeli custodi 2 ottobre, guardate nel bollettino anche la beatificazione già fatta dell'arcivescovo Fulton Sheen, è stato 24 settembre, guardate, ho messo lì il miracolo che è stato approvato. I corsi di lingua in spagnolo e in francese, cibo per famiglie bisognose, continuate a pregare per la pace nel mondo. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: Spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace.
1: Diamo grazie a Dio. Concludiamo questa santa liturgia con il canto Santa Maria del Cammino.

0: Ed ora, con gli omaggi del Repos Saint-François d'Assise, vi presentiamo InfoCraic, rubrica dedicata alle persone della terza età in collaborazione con il Consiglio regionale delle persone anziane italo-canadesi.
1: Ed eccoci collegati con la sede centrale del CRAIC, situata al 671 della via Ogilvy, dove ci aspetta Fabrizio Intravaia. Ciao Fabrizio!
2: Ben ritrovata Ivana e un cordiale saluto a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori di CFMB. Siamo ormai arrivati alla fine del mese di settembre e tra pochi giorni ci sarà una data molto importante ed è quella del 1 ottobre. Il 1 ottobre infatti è la giornata internazionale delle persone anziane istituita ufficialmente dall'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, nel 1990 con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sui temi che riguardano gli anziani, promuovendo la loro inclusione, la loro tutela e la loro partecipazione attiva alla società. La Giornata Internazionale degli Anziani, quindi, è un'occasione per onorare il ruolo degli anziani all'interno delle famiglie e della comunità, valorizzando il loro contributo e sensibilizzando l'opinione pubblica sull'importanza di garantire loro dignità, inclusione e benessere. Infatti gli anziani non rappresentano solo la memoria storica della società, ma sono anche custodi di valori, esperienze e saperi che costituiscono un patrimonio prezioso per le nuove generazioni. Quindi in un mondo che va così veloce, fermarsi a riflettere un attimo sul valore dell'età avanzata significa restituire il giusto riconoscimento a chi ha contribuito a costruire il presente. Allora, per parlare in maniera più diffusa di questa giornata importante, sono in compagnia del mio collega Marco Coniglione. Marco, ben trovato,
3: ciao,
2: ben ritrovato, come stai?
3: Un ben ritrovati a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di questo segmento. Sì, è una data molto importante anche in conseguenza di un aumento demografico significativo della popolazione anziana. Infatti ci sono dei dati, secondo gli ultimi dati forniti dall'ONU, il numero di persone di età pari o superiore a 60 anni è più che raddoppiato, passando da circa 541 milioni nel 1995 a 1,2 miliardi nel 2025, quindi un aumento significativo. Fra l'altro dovrebbe raggiungere circa i 2,1 miliardi entro il 2050, quindi anche la velocità con cui la popolazione anziana aumenta è piuttosto sostenuta, diciamo. Questo significa che appunto anche l'aspettativa di vita media nel mondo è aumentata, quindi generalmente, se facciamo una media con tutti i paesi del mondo, con tutte le situazioni sociali ovviamente che ci sono in giro, l'età media che si è stabilita nel 2025 di 73,5 anni, ovviamente ci sono posti che appunto dove questa età media
2: è maggiore o minore, esatto, dipende appunto dalle condizioni di vita.
3: Esatto.
2: E Marco, ma l'invecchiamento della popolazione porta anche delle conseguenze.
3: Certo.
2: Sono quelle ad esempio dell'aumento dell'assistenza sanitaria,
3: esatto,
2: dei bisogni.
3: I bisogni, la richiesta di servizi per le persone anziane infatti sarà una tra le sfide più importanti dei vari paesi nel mondo per poter rispondere a queste esigenze, perché la popolazione appunto cresce in maniera sostenuta, sono persone che in conseguenza dell'età hanno bisogno di un'assistenza più accurata e questo bisogno determina anche delle strutture, delle infrastrutture pronte e capaci di rispondere a questo volume di richieste. Ecco.
2: Perfetto Marco, allora diamo un attimo la misura dunque di questo aumento delle persone anziane. Qual è il paese che ha la popolazione più anziana nel mondo?
3: Mi piacerebbe dire l'Italia, ma in effetti l'Italia è seconda perché il Giappone ci batte. Il Giappone infatti è al primo posto per l'incidenza di popolazione degli ultra 65 anni, quindi il primo al mondo per la percentuale è il Giappone con circa il 29,6%, è anche superato i 100.000 centenari questo paese, quindi però l'Italia si difende dignitosamente perché abbiamo il secondo posto sul podio e l'Italia con una quota di over 65, quindi al di sopra di 65 anni, che supera il 25%. Poi ci sono vari paesi in Europa, il Portogallo, la Grecia, la Spagna, Corea del Sud, in Asia, che diciamo vengono a seguire al di sotto di questi due paesi.
2: Dopo, sì. Ma Marco, noi viviamo in Canada, allora io sono curioso, vorrei sapere un po' com'è invece la situazione qui nel nostro paese.
3: Non ci difendiamo bene anche noi qua in Canada. Abbiamo un dignitoso 19,5%, quindi diciamo che siamo abbastanza distanti dal Giappone e dall'Italia, però diciamo che è dignitoso, 19,5% è una buona percentuale, quindi diciamo che attualmente la popolazione del Canada è pari a 41,4 milioni diciamo che sono circa 8 milioni poco più di 8 milioni che sono over 65.
2: Ecco Marco, ma io ho un'altra curiosità, ma in realtà a che età veramente si diventa anziani tra virgolette?
3: E questa è una bella domanda, perché effettivamente mi ricordo una vecchissima pubblicità che diceva 40 anni e non sentirli, 40 anni e non sentirli, perché effettivamente gli acciacchi dell'età fino a qualche decennio fa si iniziavano a percepire a 40 anni. Adesso l'aspettativa di vita è aumentata, ma anche le condizioni di salute. Vediamo molte persone che ancora a 60 anni, 65 anni lavorano, sì, sono attive, fanno volontariato, sono impegnate e vogliono sentirsi impegnate, quindi anche hanno delle condizioni diciamo di salute diciamo tranquille, non preoccupate. Quindi adesso in questo momento la soglia si sta spostando verso i 75 anni, quindi ci sono buone possibilità di vivere a lungo, diciamo.
2: Quindi diciamo
3: in generale
2: che piano piano la vecchiaia la definizione di vecchiaia si sposta dai 65 ai 75 anni.
3: Sì.
2: Ma Marco, il 1 ottobre è la giornata internazionale degli anziani, il CRAIC come sempre vuole sottolineare questo momento, come?
3: Certo, è importante sensibilizzare, normalmente per tradizione noi facciamo una messa dedicata agli anziani, questa volta la messa sarà

0: Ezio le riposa a un François d'Assise, senza il quale questa trasmissione non sarebbe possibile, e vi do appuntamento alla prossima. Ciao a tutti.
1: A presto.
2: Ringrazio Fabrizio e Marco, saluto con affetto tutti gli amici del CRAIC, buon proseguimento di giornata e appuntamento alla settimana prossima.
3: Avete ascoltato Info CRAIC, rubrica dedicata alle persone della terza età in collaborazione con il Consiglio regionale delle persone anziane italo-canadesi. Un omaggio del Repos Saint-François d'Assise.
2: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattate Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.

Buongiorno cari amici ascoltatori, buongiorno carissime amiche ascoltatrici, ben ritrovati sulle nostre onde, quelle del CFMB 1280, in questa nuova puntata, quella del 27 settembre 2026. Oggi è il 270esimo giorno dell'anno, giorno in cui la Chiesa ricorda San Vincenzo de Paoli. È anche l'ultima domenica di questo mese di settembre, la quarta. Come vi sentite? Io mi sento bene, però forse voi mi sentite male o comunque non troppo bene. Io ho ricevuto già delle telefonate questa mattina. Forse una sta entrando in questo momento e non posso rispondere perché sono in onda e forse questa persona non sa che sono in onda perché sembrerebbe che noi abbiamo dei problemi tecnici, ovvero il trasmettitore trasmette, perché anche qui alla radio ricevo un debole segnale. Trasmette però, trasmette appunto debolmente, e così forse in alcune zone della città e ancora peggio fuori della città il segnale non perviene e così è come se fossimo fuori onda. Spero di poter risolvere. Io non lo posso fare purtroppo, un tempo avevo anche accesso al trasmettitore, ora forse non lo so, non più, ma non sono qui, dunque non posso essere al trasmettitore. E allora spero e confido nei miei colleghi che possano aiutarmi a ripristinare il segnale chiaro, limpido, e così tutti potranno ascoltare questa trasmissione e non solo, anche quelle a venire. Ma nel frattempo io, almeno per quelli che comunque un segnale lo ricevono e tutti quelli che ci seguono attraverso il www.cfmb.ca online, lì il segnale è chiaro, non solo, il segnale su internet è in stereo per quelle canzoni nostre che sono state poi convertite dal mono allo stereo, e allora lì il segnale è chiaro e apparentemente non abbiamo problemi da quella parte. Quel che riguarda il trasmettitore, purtroppo devo attendere anche una risposta dei miei colleghi. Nel frattempo io vado avanti con questa trasmissione che è comunque ricca di appuntamenti, ce ne sono tanti, i soliti li conoscete, Taccuino Sociale, risultati delle lotterie, oroscopo, accade oggi, ai soliti orari. Oggi non ci saranno piacevoli interventi dall'esterno, sono qui da solo, ma lo sapete, io non sono mai da solo se sono in vostra compagnia, e così ci faremo compagnia fino a mezzogiorno. Oggi, per quel che riguarda il brano strumentale che seguirà i risultati delle lotterie, ho trovato per voi qualcosa di davvero bello, allegro, uno dei due brani famosissimi che ha composto questo compositore, appunto, e non solo, la cui data di nascita ricorre oggi, 27 settembre. Ne parlerò un po' dopo aver ascoltato questo brano, dopo i risultati delle lotterie. Abbiamo un po' di sport da seguire, ovviamente c'è la pausa sia in Serie A che in Serie B per via della Lega delle Nazioni, Nations League, e c'è una partita in corso in questo momento, Lituania-Azerbaijan, dove c'è stato anche il Gran Premio di sabato, perché apparentemente c'è una ricorrenza importante il 27 settembre in quel paese, e a sorpresa hanno pianificato questo Gran Premio dell'Azerbaigian e non lo sapevano. Però vi avverto già da adesso, Natale quest'anno casca il 25 dicembre, segnatevelo, così non vi coglierà di sorpresa anche questo evento. No, poteva comunque la Formula 1 gestire un po' meglio il calendario e far sì che anche questo Gran Premio cadesse di domenica senza spostarlo. Io non sono contrario alle osservazioni di giornate importanti nel calendario di una nazione, però cerchiamo di non programmare eventi importanti, tanto la loro squadra, la nazionale, sta giocando in ogni caso. Oggi si poteva fare sicuramente diversamente. In ogni caso, il Gran Premio di Formula 1 si è corso ieri e nella seconda ora ne parlerò un po'. Eviterò il discorso nazionale. Torna Mancini e torniamo a perdere, ma non è, credo, colpa sua. Credo che è una questione culturale, il calcio italiano. L'Italia, tutto l'insieme, non è più quello che era una volta. Mi fermo qui perché voi lo sapete, se io poi vado avanti con questi discorsi divento polemico e non voglio esserlo di domenica. Voglio davvero che sia un momento piacevole trascorso insieme.
E allora, prima di andare avanti con la trasmissione, io direi di sottolineare questa bellissima luna piena. È vero che il plenilunio è avvenuto ieri, intorno alle 12.48, però quella che vediamo ancora di questi tempi è la luna piena. Harvest Moon, in inglese, la luna del raccolto, se vogliamo tradurre questa espressione in italiano, anche se questi nomi dati ai mesi e alle fasi lunari esiste più qui in Nord America che in Europa, e la luna del raccolto viene chiamata così perché è quella luna che serviva spesso, la luna piena, ad aiutare gli agricoltori, i coltivatori a fare il raccolto anche di notte a lume di luna. E allora forse una canzone riesco anche a legarla a questo tema, ma era davvero stupendo sia questa notte perché si è alzato come me un paio di volte a osservare il nostro astro satellite solitario in così tanto splendore, e vedremo ancora un po' di luna piena forse questa sera se il meteo lo permette, e anche questo daremo un'occhiata al bollettino un po' più in là in questa ora. Allora io direi di tornare in musica. Abbiamo iniziato questa trasmissione con Gigi D'Alessio e Vai, una canzone che non sentivamo da un bel po' di tempo, davvero bella, uno dei suoi primi grandi successi, e torniamo ad un altro grande successo di qualche anno prima. Anche questa che non sentiamo sulle nostre onde da un po' di tempo, e la riascoltiamo questa mattina. Paolo Vallesi con Non si ferma mai.

0: Dopo E vai di D'Alessio, dopo Non si ferma mai di Vallesi, noi ci fermiamo per il taccuino sociale.
1: Taccuino sociale.
2: Il CESDA e la Casa d'Italia avvisano che anche quest'anno sono iniziate le iscrizioni ai corsi di lingua e cultura italiana per bambini e ragazzi dalla scuola materna fino al quinto anno della scuola secondaria, ogni sabato mattina presso la Casa d'Italia. Per ulteriori informazioni chiamate il 514-924-3122. 514-924-3122.
3: Il Centro di Cultura Veneta organizza un incontro con il professore Pietro Lucca domenica 27 settembre alle ore 14 presso la Casa del Veneto, situata al 7995 Rue Blaise Pascal. Il professore terrà una conferenza dal titolo L'antico Veneto e Venezia misconosciuta. Al termine seguirà un rinfresco. Per ulteriori informazioni chiamate ad Ettore Marcon al 514-852-4235. Il Comitato di San Michele Arcangelo di Rippa Bottoni, Campobasso, invita tutti i ripesi insieme alla comunità italiana di Montreal all'annuale messa in onore di San Michele Arcangelo, domenica 27 settembre alle ore 10, presso la chiesa Madonna di Pompei al 2875 Sove Est. Per ulteriori informazioni chiamate Giovanna Casacalenda al 514-887-3421. In occasione dell'apertura del nuovo anno pastorale, la comunità parrocchiale della chiesa Saint-Angèle organizzerà una spaghettata per una raccolta fondi in favore della chiesa che avrà luogo domenica 27 settembre a mezzogiorno. Per procurarvi il biglietto chiamate la signora Maria Pia De Luca al 514-323-90-92, 323-90-92. I posti sono limitati. Grande bazar autunnale della parrocchia Madonna di Pompei si terrà nel fine settimana del 3 e 4 ottobre alle ore 9 fino alle 16. Potete ancora portare vestiti puliti ed oggetti vari. L'aiuto di volontari sarà molto apprezzato. Festa annuale della Federazione Siciliana del Quebec, domenica 4 ottobre a partire dalle ore 12.30 presso la sala di ricevimento La Renaissance, al 7550 Boulevard Henri Bourassa Est. La giornata sarà lietata dal DJ Tino Ciampanelli. Per ulteriori informazioni e prenotazioni dei biglietti chiamate la signora Silvia al 514-325-1802. Dancing Among the Stars, un gala raccolta fondi per la ricerca sulle malattie del cancro al seno, è organizzato per sabato 17 ottobre presso la sala di ricevimento Prima Luna. Tanta musica, ballo, una cucina squisita, tanti regali e anche una ricevuta per le tasse sarà data. Partecipate numerose a questa raccolta fondi per il cancro al seno. Per informazioni e biglietti chiamate Rosa Di Paolo al 514-561-1436, 561-1436. Festa di ringraziamento, domenica 18 ottobre presso la sala di ricevimento Prima Luna al 7301 Henri Bourassa Est. Per ulteriori informazioni chiamate la signora Domenica Mazza al 514-705-6332. La giornata sarà lietata dal DJ Tino Campanelli. Buon divertimento!
2: Il 24 e 25 ottobre, a partire dalle 10 del mattino fino alle 16, si svolgerà l'annuale Bazar nella parrocchia Notre Dame della Consolata. Troverete tanti oggetti in ottimo stato che possono esservi utili, aiutando in tal modo la comunità bisognosa. Per ulteriori informazioni chiamate Antonella Pagano al 514-817-8824.
1: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.
0: La giornata sarà piuttosto grigia, in questo momento il cielo è velato, la temperatura fuori dai nostri studi 14 gradi, percepita a 12 e il vento è alquanto presente e soffierà così ancora per il resto della giornata. Allora, questa canzone è stata un grande successo in inglese. It Hurts to Say Goodbye. Poi un certo francese che rispondeva al nome di Serge Gainsbourg l'ha tradotta. Comment te dire adieu, cantata da François Hardy, e diventa un successo in francese. E poi la stessa cantante, con la traduzione di un certo Claudio Dayano, diventa il pretesto François Hardy.

E non serve un pretesto per giocare, tentare la fortuna, basta soltanto volerlo. E allora andiamo a vedere se i numeri che voi avete giocato questa volta sono finalmente usciti. Come sempre partiamo da venerdì sera, 25 settembre 2026. Per Lottomax i numeri estratti sono i seguenti: 8, 24, 38, 41, 43, 50, 52, complementare 7, Quebec Max 12, 14, 21, 27, 36, 42, 43, complementare 48, la quotidienne a due cifre 03, a tre cifre 007 e a quattro cifre 6428. L'extra di venerdì sera 6048626. E per la mini 946776. Veniamo adesso alle principali del sabato sera, partendo da Loto 649, sorteggio classico 11, 12, 18, 19, 45, 46 e poi il complementare 38. Invece la combinazione legata alla pallina d'oro, che in questo caso è bianca, è la seguente: 4, 8, 7, 0, 6, 2, 9, 9, trattino 0, 1. Le altre del sabato sera? Quebec 49, 4, 5, 23, 34, 48, 49, complementare 35. La quotidienne di ieri sera a due cifre 3, 7, a tre cifre 8, 4, 1, a quattro cifre 9, 9, 2, 7. E invece per banco 1, 3, 4, 12, 15, 17, 20, 21, 24, 27, 28, 34, 39, 40, 45, 48, 50, 52, 55 ed infine il 65, l'extra di ieri sera 82, 65, 301. Quindi per Lottomax in palio c'erano 60 milioni e non sono stati vinti. Abbiamo soltanto un vincitore del 6 su 7 più complementare, vince circa 273.000 dollari ed ha acquistato il suo biglietto dove? In Ontario. Mentre sono stati vinti 2 Max Plus in Quebec, 1 nelle praterie, 5 in Ontario, dove è stato vinto anche un Max Million. Prossimo sorteggio del 29 settembre 2026, 65 milioni in montepremi, 8 Max Millions e 65 Max Plus. Invece, per Loto 649, nessun 6 su 6, 3 5 su 6 più complementare, ciascuno vince 61.000 dollari circa. Questi vincitori, 2 in Quebec e 1 in Ontario, e anche qui è stato vinto un milione di dollari legato alla pallina bianca. Prossimo sorteggio della 649, 30 settembre 2026, sempre 5 milioni per il classico, 14 milioni sarà il valore della pallina d'oro e ci sarà una possibilità su 28 che esca questa bulldog. Se avete vinto qualcosa, complimenti, altrimenti come sempre con saggezza, con moderazione, tentate la fortuna la prossima volta. Giocare, ho giocato tre numeri al

0: Un bel finale ad un bel strumentale, No No Nanette, o il titolo alternativo, che è anche quello più frequente, I Want to be Happy. Franck Purcell e son Grand Orchestre, versione del 1968. Per parlarvi del suo compositore, Vincent Humans, che è stato un pianista, compositore e produttore statunitense, compositore di spicco ai suoi tempi, ha collaborato praticamente con tutti i più grandi parolieri di Broadway e 18 delle sue canzoni sono oggi considerate degli standards. Vincent Millay Humans nasce il 27 settembre 1898 a New York City, Stati Uniti. È il figlio di Vincent Millay Humans, gestore di una fiorente catena di negozi di seta e cappelli a bombetta lungo Broadway, e di Lucy Gibson Millay. Il bambino cresce quindi in un ambiente agiato, mostrando fin da piccolo un grande interesse per la musica, e la madre incoraggia attivamente i primi talenti musicali di Vincent, organizzandogli lezioni di pianoforte fin dalla tenera età di 4 anni. La sua ambizione iniziale è però quella di diventare ingegnere e frequenta per un breve periodo la Yale University, abbandonando poi gli studi per diventare fattorino per una società di intermediazione di Wall Street. Arruolato nella Marina durante la Prima Guerra Mondiale, si interessa al teatro mentre è di stanza in Illinois e inizia a produrre spettacoli per le truppe. Dopo la guerra, Humans è dapprima promotore di canzoni nella Tin Pan Alley per una casa editrice musicale e poi un pianista per le prove delle operette del compositore Victor Herbert. Nel 1921 collabora con il paroliere Ira Gershwin alla colonna sonora di Two Little Girls in Blue, che gli vale il suo primo credito come compositore a Broadway e la sua prima canzone di successo, Oh Me, Oh My. Il suo spettacolo successivo, Wildflower, del 23, con testi di Otto Auerbach e Oscar Hammerstein, o Hammerstein II, ottiene un grande successo. Quello più duraturo, però, è senza dubbio No No Nanette, con testi di Irving Caesar, che dopo una prova a Chicago e successive tournée internazionali, nonché nazionali, arriva a Broadway nel 1925. No No Nanette è la commedia musicale di maggior successo degli anni venti, sia in Europa che negli Stati Uniti, e due delle sue canzoni, Tea for Two e I Want to be Happy, diventano famose in tutto il mondo. Nel 1927 Humans inizia a produrre i propri spettacoli di Broadway e si afferma di nuovo con Hit the Deck, che include la celebre Sometimes I'm Happy. Le sue produzioni successive purtroppo sono dei fallimenti, nonostante le canzoni di successo che contengono, come More Than You Know e Without a Song, dall'opera Great Day del 29, Time on My Hands, The Smiles nel 1930. Dopo aver lasciato Broadway l'anno precedente, nel 1933, Humans scrive le canzoni per Flying Down to Rio, il primo film in cui Fred Astaire e Ginger Rogers formano una coppia di ballerini di spicco. La colonna sonora contiene Orchids in the Moonlight, The Carioca e la canzone del titolo, e l'enorme successo riscosso dal film rilancia le prospettive professionali del compositore. Purtroppo Vincent Humans è costretto al ritiro nel 1934 dopo aver contratto la tubercolosi e trascorre il resto della sua vita combattendo contro la malattia, di cui muore il 5 aprile 1946 in un hotel di Denver in Colorado all'età di 47 anni. Oggi comunque ricorre il 128esimo anniversario della sua nascita e l'abbiamo voluto ricordare in questa maniera davvero simpatica con questa gioiosa melodia di I Want to be Happy. Sono le 9:36, piccola pausa pubblicitaria e poi di nuovo in musica.
1: Tutto aumenta e un po' di soldi in più farebbero comodo. Non lasciate anelli, orecchini, collanine in oro e argento rotti, vecchi, che non usate più nei vostri cassetti. Trasformateli in denaro contante. Portateli da Silver and Gold for Cash al Centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi farà sotto i vostri occhi una valutazione gratuita e vi darà il miglior prezzo possibile e vi offrirà anche un buon caffè.
2: Sì, sono Sabrina. Portatele qui e vi offrirò il miglior prezzo di Montreal, garantito. Silver and Gold for Cash paga di più degli altri. Prima di vendere altrove, venite qui a fare una estimazione gratuita. Vale la pena anche se venite da lontano. Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del Centro Leonardo da Vinci, 8370 La Cordera Saint Leonard. Perché un po' di soldini in più fanno sempre comodo.
3: Ciao, sono Anthony Migliotto, rappresentante alle vendite da Hyundai Gabriel Anjou. Stanchi dei problemi meccanici? È il momento di una nuova auto durante l'événement Repartez Hyundai. A settembre, finanziamenti a partire da 0% su modelli selezionati. Ecco tre veicoli in leasing a meno di $78 alla settimana. Elantra Essential 2026, locazione a partire da $78 alla settimana, 60 mesi senza anticipo. Venue Essential 2026 leasing a partire da $74 alla settimana per 60 mesi e senza anticipo. Kona Essential 2026 leasing a partire da $77 a settimana per 60 mesi, in più niente anticipo. Alcune condizioni si applicano, dettagli in concessionaria. Venite a trovarci a Hyundai Gabriel Anjou 7020 Boulevard Henri Bourassa Est. Hyundai Gabriel Anjou, ripartite con un sorriso e una nuova macchina.
4: La famiglia Piazza è da oltre 50 anni al vostro servizio. Vi offriamo uva di marca Vittoria e mosti della Mosti Mondiale Fresco, solo su ordinazione al 514-271-0873, con consegna a domicilio. Vi offriamo il servizio di deraspatura e anche la pigiatura. Marché General Piazza. Il nostro obiettivo è semplice: offrirvi i migliori prodotti per il vostro vino. 514-271-0873. Vino.
5: Sono Marc Tanguay. Voglio continuare a far crescere Rivière des Prairies per tutti noi. Le mie priorità sono chiare: sanità, sicurezza e trasporti pubblici migliori per rendere la vita più facile a tutte le famiglie. Lunedì 5 ottobre, conto su di voi, andate a votare. A La Fontaine, votate Marc Tanguay. Votate per il Partito Liberale del Quebec.
6: Messaggio autorizzato e pagato da Giulia Sollecito, agente ufficiale di Marc Tanguay.

Ti sento, cantavano i Mattia Bazar nel 1985. Io vi sento anche quando mi telefonate. Spero voi mi sentiate bene mentre vi sto parlando in questo momento. Ho avuto qualche conferma da vari ascoltatori, anche dai miei, che si sente, ma non perfettamente. C'è questo fruscio. Per fortuna non c'è più quel segnale dell'altra stazione radio che si accavalla, dunque un po' di potenza forse già è stata acquistata dal nostro trasmettitore, però rimane un po' da fare e spero che si torni presto appunto a quel segnale limpido quasi al quale siamo abituati. Altrimenti, come ho detto in apertura di trasmissione, www.cfmb.ca e ci potete ascoltare in rete, online, come dicono in Italia. Allora, siccome manca più o meno un quarto d'ora alla seconda ora di Domenica Insieme, io direi di ascoltarci il primo brano dal sapore locale di oggi, soltanto per celebrare non un compleanno, ma questa splendida luna piena, la luna del raccolto. E allora ascoltiamo Neil Young con Harvest Moon.

0: guidate sicuri con 4 ruote motrici. Aurion Joux annuncia le grandi promozioni di settembre. La Audi Q3 2026 TFSI 4. Locazione a partire da 3,98% fino a 48 mesi. Pagamento ogni 2 settimane di $228. Tutti i dettagli in concessionaria. Aurion Joux, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web aurionjoux.com.
1: Inter Quebec porte e finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Inter Quebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Inter Quebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Inter Quebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Inter Quebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grands Prairies tra Vieux e Pineuf. Gianfranco Palmitano 514 353 6677.
2: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
3: Confermo, perché l'ho visto coi miei occhi, mi sono perso delle telefonate, sono riuscito a rispondere a due telefonate negli ultimi minuti, ma alcune ho visto che il telefono squillava e purtroppo non ce l'ho fatta rispondere, magari un po' più in là nel corso della trasmissione, sempre se riesco a liberarmi un attimo, altrimenti non prendetela come un'offesa, non è che sto ignorando la vostra telefonata, lo sapete, sono comunque qui a portare avanti una trasmissione e in questo momento dovrei condividere con voi anche il bollettino meteorologico partendo dal momento presente, altrimenti lo sapete, io poi sbadato come sono me ne dimentico, sono 14 i gradi fuori dai nostri studi con sempre questo cielo velato e un vento che soffia da nord-est a circa 30 km orari, punte che sfiorano i 50 km orari, dunque questa mattinata non è che è totalmente sgradevole, ma non è nemmeno quello che abbiamo conosciuto negli ultimi giorni. E sì, siamo entrati in autunno e allora piano piano ci dobbiamo anche abituare a questo regime di temperature e previsioni. Allora, per questo pomeriggio la massima prevista sarà di circa 20 gradi con una sensazione di 21. Il vento sarà ancora molto presente da nord-est, però leggermente più debole di questo momento. Andrà pian pianino affievolendosi nel corso della giornata. Questa sera passaggi nuvolosi, anzi per questo pomeriggio sarà un pomeriggio nuvoloso con delle piogge sparse, probabilità al 40%, ma non sono ingenti le quantità che cadranno se ci dovessero essere queste precipitazioni sparse. Piuttosto nuvoloso questa sera e nuvoloso con schiarite questa notte, dunque ancora un po' di quel che rimane della luna piena lo vedremo forse questa notte. La minima sarà di 14 gradi come la nostra temperatura attuale, una sensazione di 12 e il vento sarà ancora da leggero a moderato da nord-est. Per domani mattina nuvoloso con piogge sparse, probabilità al 40%, e stesso quadro per domani pomeriggio quando la temperatura massima non supererà i 16 gradi sia alla temperatura alla valuta del termometro che a quella percepita sulla pelle. Per il resto della settimana, e vi dico già da adesso che l'inizio della settimana sarà poco soleggiato, un'ora per lunedì, soltanto 4-5 ore per martedì e ancora 5 ore per mercoledì, dunque più o meno il quadro per l'inizio della settimana. Però per fortuna martedì già la temperatura massima sale a 19 con un cielo variabile in mattinata, poi passaggi nuvolosi in pomeriggio, e è molto meno ventosa quella di martedì rispetto a quella di oggi e quella di domani. Mercoledì invece già saliamo sopra i 20 gradi come massima, 21 percepiti a 22, un cielo variabile per l'intera giornata, minima di 15 E poi 23 la massima per giovedì, con delle schiarite in mattinata e soleggiato in pomeriggio. Però da giovedì a venerdì scende a 16 e non solo, ci saranno ancora delle precipitazioni nel corso della notte, per fortuna. Venerdì la massima prevista sarà di circa 20 gradi percepiti a 21, un debole rischio di precipitazioni in mattinata, però poi il cielo sarà variabile. E ancora qui una giornata con i venti che soffieranno questa volta da ovest, ma da leggeri a moderati. Adesso guardiamo il fine settimana prossimo, facciamo un quadro veloce, chiaro, perché la massima sarà di 18 gradi sia per sabato che domenica, la minima di 8 gradi per le due giornate, la massima percepita sarà anche di 18 gradi e il vento soffierà da nord-ovest leggero tra i 10 e i 15 chilometri orarie. Allora, per quanto riguarda le precipitazioni, ce ne saranno, ma non subito, dobbiamo attendere domenica e lunedì prossimo. Questa settimana soltanto delle piogge sparse è già qualcosa di positivo. Per quanto riguarda invece le temperature, a metà settimana superiamo le medie stagionali, altrimenti ci troviamo intorno a quelle stagionali, che sono di questi tempi di 17 per la massima e di circa 7 gradi per la minima. Sono le 9:55. Adesso noi torniamo alla musica e lo facciamo con Riccardo Cocciante, una canzone che è stata un grande successo in francese. Per fortuna questa l'ha tradotta in italiano e diventa Sincerità.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Olive verdi super colossale, $59.99 la cassa. Filetto di salmone fresco, $12.99 la libra. Torte La Frenet, $10.99.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
2: Sono Marc Tanguay. Voglio continuare a far crescere Rivière des Prairies per tutti noi. Le mie priorità sono chiare: sanità, sicurezza e trasporti pubblici migliori. Per il voto anticipato il 27 o 28 settembre, conto su di voi per andare a votare. Alla Fontaine, votate Marc Tanguay. Votate per il Partito Liberale del Québec.
3: Autorizzato da Giulia Sollecito, agente ufficiale di Marc Tanguay.
4: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.

Davvero belle queste sonorità, la versione rivisitata di Fiorella Mannoia di questo grande successo di Fabrizio De André, Il Pescatore, nell'altra versione, perché già lei nella prima metà degli anni Ottanta aveva addirittura vinto un concorso con delle rivisitazioni di canzoni, inclusa questa. Le sonorità all'epoca erano più a musica caraibica, invece queste davvero belle dell'inizio degli anni 90. Sono le 10:06, dunque siamo all'inizio di questa seconda ora di Domenica Insieme. Dobbiamo parlare di tanto sport, c'è di calcio di cui parlare e c'è poco da dire sull'Italia. Ci sono delle partite, infatti c'è una partita in corso in questo momento, quella tra Azerbaigian, adesso mi sfugge il risultato, ecco, Lituania e Azerbaigian. Siamo giunti al secondo minuto di gioco della seconda frazione di gioco e il risultato parziale è sempre fermo sul 1-1. Ci saranno altre partite oggi, forse quella più interessante potrebbe essere tra Portogallo e Norvegia alle ore 14:45, ma non da trascurare nemmeno Serbia-Olanda alle ore 12, e chissà, forse potrebbe riservare qualche sorpresa Germania-Grecia, partita che inizia oggi alle ore 14:45. Siamo già entrati nella seconda giornata della fase a gironi di questa Nations League, Lega delle Nazioni, io preferisco sempre dirlo in italiano, e in questo secondo girone l'Italia ancora non ha giocato. Sapete, io lo ricordo, sconfitta dal Belgio per 2-0 questo venerdì scorso 25 settembre, e la prossima partita dell'Italia sarà quella contro la Turchia domani alle ore 14:45, e allo stesso orario ci saranno le altre due squadre dello stesso gruppo, Belgio e Francia, che si affronteranno. Non do il quadro completo perché siamo davvero all'inizio di questo torneo della Lega delle Nazioni. Dico soltanto questo, che per quel che riguarda il nostro gruppo, il gruppo A, il Belgio è in testa con 3 punti davanti alla Francia, 3 punti anche per via della vittoria contro la Turchia, ma è la differenza reti in questo momento a fare la differenza, che decisamente gioca contro l'Italia, perché adesso noi siamo al quarto posto, addirittura dietro la Turchia, 0 punti e a -2 nella differenza reti. Invece per il gruppo B, la Grecia con la vittoria è in testa al gruppo, la sua vittoria sulla Serbia, mentre la Germania è al secondo posto e i Paesi Bassi al terzo posto per via del loro pareggio. Gruppo C, senza sorprese, Spagna in testa davanti alla Croazia, Inghilterra e Cechia o Repubblica Ceca. Gruppo D invece, Norvegia davanti a Portogallo, Danimarca e Galles. Norvegia e Portogallo, entrambe con 3 punti delle vittorie. Invece gruppo E, Svizzera, Slovenia, Scozia e Macedonia del Nord. Gruppo F, è in testa l'Ucraina davanti all'Irlanda del Nord, Georgia e Ungheria, un tempo paese fortissimo al calcio, adesso decisamente molto meno. E poi via via gli altri gruppi, che sono sicuramente meno di interesse per noi perché sono delle squadre di più basso livello. Però adesso mi chiedo, ci sono veramente ancora delle squadre di un livello più basso della nostra nazionale azzurra? Davvero non si rispecchia più niente di quello che abbiamo vissuto fino a, diciamolo, 20 anni fa, quando eravamo campioni del mondo. Mi fermo qui per quanto riguarda il calcio italiano, internazionale. Parleremo un po' di calcio locale verso la fine di questa ora, perché qui invece ci sono delle belle notizie e chissà, forse delle belle prospettive, perché quello che abbiamo visto ieri sera davvero ci rincuora, ci dà fiducia, speranza per il resto della stagione. Non aggiungo altro, io direi a questo punto di tornare in musica, tornare negli anni 60 con questa canzone che è stata presentata da lui, come anche da Gene Pitney in quella edizione del Sanremo, però è la versione di Nicola Di Bari che ascoltiamo questa mattina, Lei mi aspetta.

0: E quella edizione del Sanremo era del 1966, quando vinsero Domenico Modugno e Gigliola Cinquetti come con Dio, come ti amo. Pubblicità.
1: Tutto aumenta e un po' di soldi in più farebbero comodo. Non lasciate anelli, orecchini, collanine in oro e argento rotti, vecchi, che non usate più nei vostri cassetti. Trasformateli in denaro contante. Portateli da Silver and Gold for Cash al Centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi farà sotto i vostri occhi una valutazione gratuita e vi darà il miglior prezzo possibile e vi offrirà anche un buon caffè.
2: Sì, sono Sabrina. Portatele qui e vi offrirò il miglior prezzo di Montreal, garantito. Silver and Gold for Cash paga di più degli altri. Prima di vendere altrove, venite qui a fare una estimazione gratuita. Vale la pena anche se venite da lontano. Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del Centro Leonardo da Vinci, 8370 La Cordera Saint Leonard. Perché un po' di soldini in più fanno sempre comodo.
3: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.
4: Il cittadino canadese, il giornale Lingua Italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il cittadino canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron, 6020 Jean Talon Est, a Saint-Léonard. Arrivederci.
5: Bonanza la linea. Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Bonanza la linea. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza la linea. Bonanza la linea non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza alla Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
6: cotolette di maiale di Sossate 2,99 la libra, cantaloupe 2,99, finocchio 99 centesimi, peperoni rossi 79 centesimi la libra, filetto di maiale fresco $3,99 la libra.
5: Bonanza alla Lumière, 6852 Jean Talon Est, dove fare la spesa.

malinconia, puttana che mi fotti con il tempo e la distanza, e butti là che le persone amate non le ho amate mai abbastanza.

stazioni di frontiera, donna di mare in piedi sulla spiaggia.

Malinconia leggera sulle onde di CFMB 1280. Spero che non ci sia nessuna malinconia in voi anche ascoltando queste canzoni come questo bel brano di Roberto Vecchioni. Sono le 10:22. Io a breve voglio parlarvi di Formula 1. Purtroppo non ci regala belle notizie, belle nuove per quanto riguarda la Ferrari, però è uno sport che seguiamo e forse per la corsa al campionato sì, si è riaperto qualcosa. A breve lo condivido con voi. Per il momento Ornella Vanoni con La voglia, la pazzia.

0: A settembre da Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles è arrivato l'événement Reparti en Hyundai. Finanziamento a partire dal 0% su modelli selezionati. Ecco tre auto 2026 a meno di $78 a settimana in leasing. Kona Essential, locazione a partire da $77 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Elantra Essential, leasing a partire da $78 a settimana per 60 mesi e anche qui zero anticipo. La Venue Essential, leasing a partire da soli $74 a settimana per 60 mesi e in più zero anticipo. Alcune condizioni si applicano. Dettagli in concessionaria. Approfittate delle eccezionali offerte di settembre. Da Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles, grande scelta e consegna rapida. Al 12.260 Sherbrooke Est, all'Est di Saint-Jean-Baptiste. Aperto anche il sabato.
1: Sono Rosa. Ho messo a vendere la mia casa con John Magri e si è venduta subito. Chiamatelo anche voi.
2: Sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi al 804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri della Remax Excellence. 514-804-2505.
3: Buongiorno, sono Filomena Rotiroti, la vostra candidata liberale di Jamas Viget a Selona. Come sempre conto sopra il vostro appoggio per continuare a lavorare per voi, per aiutare i nostri anziani, per aiutare le famiglie a combattere l'inflazione, sviluppare l'economia e benessere di Selona. Il 27 e 28 settembre il voto d'anticipo. Andate a votare. Votate Filomena Rotiroti.
4: Questo messaggio è autorizzato e pagato dall'agente ufficiale Lucia Spiridione.
5: Gli Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
6: Mele gialle del Quebec, $1.49 la libra. Cosce di pollo, $1.79 la libra. Provolone forte, affettato, $11.99 la libra. Pasta prime luci, 500 grammi, 2 per $3.
5: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
6: Uva verde, $1.99 la libra. Formaggio Bel Paese Galbani, $2.99. Cosce di pollo, $2.62 la libra. Ceci e cannellini bianchi, Gigi, 2 per $3.
5: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bélanger, Viau, Jarry e

Siamo pronti a parlare adesso di Formula 1. Russell resiste agli attacchi di Verstappen. Il britannico George Russell ha resistito agli attacchi dell'olandese Max Verstappen nella fase finale della gara, conquistando sabato, sì, ho detto bene, sabato, ieri, perché si è gareggiato di sabato, la sua prima vittoria in 3 mesi al Gran Premio dell'Azerbaigian di Formula 1, e riducendo così il distacco dal compagno di squadra Kimi Antonelli in testa alla classifica. Russell è partito dalla pole position e ha accumulato un vantaggio di oltre 10 secondi prima che 2 interventi della vettura di sicurezza annullassero completamente il suo margine. Verstappen, partito dall'ottava posizione, si è quindi avvicinato a meno di 1 secondo da Russell. Un incidente che ha coinvolto Valtteri Bottas all'ultimo giro ha costretto Russell e Verstappen a rallentare, e il pilota della Red Bull ha approfittato della situazione per tentare un sorpasso sul rettilineo finale. Alla fine ha tagliato il traguardo a meno di 2 decimi di secondo dal suo rivale. Verstappen è ancora alla ricerca della sua prima vittoria stagionale, dopo averne ottenuta almeno una in ciascuna delle ultime 9 stagioni. Tornato in pista dopo un infortunio che lo ha tenuto fuori dagli ultimi 3 Gran Premi, il francese Isaac Agia ha conquistato il 3° posto, salendo così sul suo 3° podio in Formula 1. Antonelli, partito 16° dopo un incidente in qualifica, ha concluso la gara al 5° posto, limitando i danni alle sue speranze di titolo. Ha evitato per un soffio una collisione a 3 vetture davanti a lui e in seguito ha superato Lewis Hamilton. Russell tuttavia ha ridotto il distacco dal suo compagno di squadra della Mercedes da 81 a 66 punti. La McLaren non ha avuto una buona giornata. Il campione britannico in carica, Lando Norris, è stato costretto al ritiro a causa di un incidente provocato dall'argentino Franco Colapinto, mentre l'australiano Oscar Piastri è uscito di pista mentre difendeva il 3° posto, terminando la gara al 14° posto. La Ferrari non aveva il passo per lanciare un attacco con il monegasco Charles Leclerc scivolato al 4° posto dopo essersi qualificato 2°, mentre il britannico Lewis Hamilton ha chiuso al 6° posto. Arvid Lindblad ha conquistato il 7° posto con la Racing Bulls, ma non senza aver causato il testacoda del suo compagno di squadra Liam Lawson, che è finito fuori pista reagendo all'incidente provocato da Colapinto in questa maniera. «Adoro farmi mettere fuori gioco dal mio compagno di squadra, è fantastico», ha detto Lawson, con ovviamente un pizzico di ironia. Invece il montrealese Lance Stroll, partito ultimo sulla griglia di partenza, è stato costretto al ritiro al 9° giro. Così gli altri delle 10 prime posizioni, Oliver Berman al 9° e Carlos Sainz al 10° posto. Il giro più veloce è stato segnato da George Russell al 49° giro. Nella classifica dei piloti adesso al comando c'è ancora Kimi Antonelli con 302 punti, segue però George Russell, il compagno di squadra, a 236, mentre al 3° posto c'è Lewis Hamilton, ma lontanissimo, a 199 punti, dunque oltre 100 punti di distacco dalla prima posizione, e Charles Leclerc in questo momento è al 5° posto in classifica. Costruttori invece, Mercedes 538 punti in testa e a meno 160 al 2° posto la Ferrari. Prossimo Gran Premio in programma sarà quello del Bahrain. Sì, ma non si terrà in Bahrain, si terrà in Malesia, ed è previsto questo Gran Premio per il fine settimana prossimo. Torniamo alla musica, una bellissima canzone greca, Toperigiali, ma in italiano nel 79 veniva cantata da Milva, del grande Mikis Theodorakis, Sogno di libertà.

0: state sicuri? Con quattro ruote motrici, Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di settembre. La Audi Q3 2026 TFSI 4. Locazione a partire da 3,98% fino a 48 mesi. Pagamento ogni due settimane di $228. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.
1: Sono Marc Tanguay. Voglio continuare a far crescere Rivière des Prairies per tutti noi. Le mie priorità sono chiare. Sanità, sicurezza e trasporti pubblici migliori. Per il voto anticipato il 27 o 28 settembre, conto su di voi per andare a votare. A La Fontaine, votate Marc Tanguay. Votate per il Partito Liberale del Quebec.
0: Autorizzato da Giulia Sollecito, agente ufficiale di Marc Tanguay.
2: Complesso Funebre Loreto. Esperienza e sensibilità, servizio personalizzato, perché nei momenti di dolore occorre comprensione. Il Complesso Funebre Loreto è un luogo di pace, efficiente, moderno, in grado di rispondere in pieno alle necessità della famiglia italiana, addolorata dalla perdita di una persona cara. Il Complesso Funebre Loreto è situato al 4975 Boulevard des Grand Prairies Angolo View a Saint-Léonard. Per ogni informazione telefonate al 325 35 35.
3: Domenica 27 settembre è il giorno 3 della Laver Cup, che si tiene dal 25 al 27 settembre 2026 a Londra, ed è una competizione che vede alcuni dei grandi del tennis come Zverev e Alcaraz affrontare altri di un certo livello pure, ed è questo torneo che sta volgendo al termine che vede affrontarsi una squadra di giocatori europei contro una squadra di giocatori del resto del mondo. Sono già diversi anni che avviene questa Laver Cup ed è molto interessante, però questa mattina voglio soprattutto parlarvi di una certa Leila Annie Fernandez, che viene incoronata a Singapore, primo titolo stagionale per la quebecchese Leila Fernandez, protagonista di alcune delle sue migliori partite stagionali in un torneo che ha quasi dominato, si è aggiudicata oggi a Singapore uno dei titoli più importanti della sua carriera. La tennista del Quebec ha conquistato il suo primo trofeo in singolare nel 2026 alla sua prima apparizione in finale, sconfiggendo l'australiana Talia Gibson in due set con il punteggio di 7-5-6-0. Questo è il sesto titolo per Leila. È il suo secondo WTA 500 dopo quello di Washington nel luglio dell'anno scorso. Lunedì rientrerà, domani ovvero, nella top 30 della classifica, posizione che aveva lasciato a luglio essendosi trovata al 31esimo posto questa settimana. A Singapore ha perso solo un set contro la forte Khvalinska. E il più bello in tutto questo è che non avrebbe nemmeno dovuto partecipare a questo torneo. La 23enne avrebbe dovuto gareggiare a Sao Paolo, ma un problema con il visto le ha impedito di recarsi in Brasile. Così ha richiesto una wild card per partecipare al torneo di Singapore. Gli organizzatori non si pentiranno di certo della loro decisione. Anche Denis Shapovalov sta attraversando un ottimo periodo di forma. Il tennista dell'Ontario, impegnato a Chengdu in Cina, ha raggiunto le semifinali oggi. L'atleta 27enne ha avuto bisogno di 3-7 per sconfiggere il veterano francese Adrian Mannarino con il punteggio di 6-7, 6-3 e 6-2. Torniamo alla musica. Biagio Antonacci, Amo te.

Poco più di un quarto d'ora ci separa dalla terza ora di Domenica Insieme, quindi siamo giunti al momento di ascoltarci il secondo brano dal sapore locale di oggi. Oggi che vede un certo Joseph François Michel Rivard, in arte semplicemente Michel Rivard, soffiare 75 candeline. Lui nasceva il 27 settembre del 1951 qui a Montreal. Si è fatto conoscere per tante canzoni di successo che ha scritto, coscritto, anche cantato insieme a Beau Dommage. Dal 1977 poi intrapreso una carriera da solista, nella quale ha cantato tante canzoni anche di successo, una in particolare che parla di una certa luna d'autunno. Non è quella che vi faccio ascoltare adesso, un'altra di quell'epoca, quando faceva parte di questo gruppo storico quebecchese Beau Dommage. Prima di passare alla canzone, dirvi soltanto che lui ha anche collaborato con tanti artisti. Canzoni come Entre Matin et Bâton Rouge di Isabelle Boulay o Toujours Vivant di Jerry Boulay sono state scritte insieme a lui. Allora questa mattina, facendogli gli auguri per i suoi 75 anni, ci ascoltiamo Motel Mon Repos.

Strappo alla mia regola. Normalmente sarei dovuto rientrare con la sigletta che indica che parliamo di sport, ma io non volevo rovinare queste bellissime sonorità. E allora partiamo con lo sport locale e partiamo con una bella vittoria, quella del CF Montréal, che gode dell'eccellenza del suo principe. Infatti Prince Owusu ha segnato due reti nel secondo tempo e il CF Montréal ha sconfitto l'FC Cincinnati per 3-1 ieri sera. Il CF ha così interrotto una serie di 5 sconfitte consecutive nella MLS. Owusu ha sbloccato il risultato sull'1-1 trasformando un calcio di rigore al 70° minuto di gioco dopo una mossa azzardata del portiere Roman Celentano. 5 minuti dopo Owusu ha approfittato di un errore di Nick Haglund per segnare il suo 15° gol stagionale. Daniel Rios aveva portato il CF in vantaggio per 1-0 al 25° minuto di gioco, ha segnato il suo 5° gol stagionale per il CF, che ha un bilancio di 4 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte allo stadio Saputo. Tom Barlow ha pareggiato al 64°, finalizzando una bella azione iniziata da Evander per la squadra ospite. Il Cincinnati non ha ottenuto vittorie nelle ultime 6 partite in MLS, subendo 2 sconfitte in trasferta per 4-0 e 5-0. A causa degli impegni con le nazionali, gli ospiti si sono trovati a giocare senza il loro capocannoniere Kevin Denke, autore di 14 reti. Il CF ha giocato senza Wiki Carmona, Dani Pereira, Holger Escobar, Enadi Sinchuk, Dante Sili ed Efrain Morales, tra gli altri. La prossima partita del club montrealese si svolgerà il 10 ottobre prossimo a Toronto. Adesso passiamo invece al hockey su ghiaccio. I canadiens non hanno offerto prestazioni particolarmente convincenti nelle 2 partite di precampionato contro gli Ottawa Senators di ieri sera, ma la serata ha probabilmente permesso a Samuel Montembeau di confermare il suo posto come secondo portiere della squadra all'inizio della stagione. I canadiens hanno offerto prestazioni altalenanti, vincendo 4-2 a Montreal e perdendo 4-3 nella capitale. In questo formato di split squad che ha un po' segnato l'inizio di il pre-campionato per quanto riguarda i Canadiens de Montréal, ma anche Ottawa e anche i Maple Leafs hanno giocato con questa formula separando le 2 squadre. Però al Centre Bell Jacob Fowler e Montembeau stavano giocando le loro ultime carte prima che la dirigenza dei Canadiens annunciassero la loro decisione. Fowler non ha giocato male, subendo 2 gol in 18 tiri. Montembeau però è stato imbattibile su 14 tiri. E a Ottawa i Senators hanno segnato 4 volte in superiorità numerica, aggiudicandosi la partita con un netto 4-3. I Canadiens hanno così concluso la fase pre-campionato con un bilancio di 4 vittorie, una sconfitta e 0 pareggi. I Canadiens inizieranno la stagione martedì alle 19 con una trasferta contro i Toronto Maple Leafs al Scotiabank Arena di Toronto. Torniamo alla musica. Adriano Celentano.

0: Apri il cuore, cantava Adriano Celentano. Si sono aperti invece con una vittoria di Evenepoel i campionati del mondo di ciclismo su strada UCI 2026, gara iniziale che ha vinto Remco Evenepoel, il belga, con la cronometro maschile della sezione Elite. E si chiude questo campionato oggi con una prova su strada. Davvero bello il percorso, che attraversa parecchie zone di Montreal e del sud della Montérégie. La partenza viene a Brossard, ma poi una parte si svolge in Montérégie, vicino al Mont Saint-Hilaire. C'è anche un bel dislivello, un percorso abbastanza lungo, anzi, perché questa gara è svolta su diversi chilometri, 273 per l'esattezza. Il dislivello totale è di 3.803 metri, dunque credo che fa un cerchio intorno al Mont Saint-Hilaire prima di tornare poi attraverso il Pont Champlain e terminare a Montreal. Dunque potrebbe il belga segnare una doppietta in questa competizione. Tra l'altro questa gara su strada è giunta alla 93esima edizione, la prima era nel 1927, staremo a vedere. Invece per quanto riguarda la staffetta mista, è stata vinta dall'Italia davanti alla Francia e alla Svizzera, l'Italia composta da Cattaneo, Ganna, Sobrero, Guazzini, Longo, Borghini, Trinca e Colonnello hanno vinto la staffetta mista in settimana. Però sembra che sia davvero all'insegna di Remco Evenepoel questa del cronometro, come anche la gara su strada che si svolge oggi. L'anno scorso, ricordiamo, era stato invece Tadej Pogačar a vincere questi campionati dal lato maschile. Noi adesso ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, poi si riparte in musica con Julio.
1: Con Mosti Mondiale tutto è facile, basta una telefonata e il mosto te lo portano a casa, pronto da fermentare, nessun ingombro e senza aggiungere alcuna bustina. Mosti Mondiale è disponibile tutto l'anno per consigliarvi ed assicurare la vostra riuscita. Trovi Mosti Mondiale anche da Frutta Sì, 1255 Shevchenko alla Sal, 514 595 9111 e al Marché General Piazza, 514 271 0873. E da Mosti Mondiale, salute!
2: Magnus Poirier, 100 anni al servizio della comunità. Dal 1923 la famiglia Magnus Poirier si prende cura dei vostri momenti di maggior difficoltà. Dispone di prestigiosi ambienti che risplendono di serenità e pace, sempre con professionalità e sensibilità, nel rispetto delle tradizioni e delle preferenze delle famiglie. Per informazioni 514-727-2847. Per onorare la memoria dei vostri cari, Magnus Poirier, da 100 anni e 5 generazioni al vostro servizio.

0: Begin the Begin, versione originale, almeno quella di Julio Iglesias, però ripresa anche in italiano. Venezia a settembre, canzone che apre questa terza ora di Domenica Insieme. Voglio velocemente tornare sui campionati mondiali di ciclismo su strada, perché ho detto UCI, ma in realtà dovrebbe essere UCI. Union Cycliste Internationale è quello che significa UCI in questa sigla dei campionati di ciclismo, e vorrei soltanto aggiungere questo, che il percorso davvero è pittoresco, quello di stamattina. La partenza è avvenuta dal quartier Zistrand a Brossard e c'è una bella porzione del percorso che si svolge, come dicevo, in Montérégie, e attraverserà Carignan, Chambly, Mont-Saint-Hilaire, Richelieu, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Jean-sur-Richelieu e Saint-Mathias-sur-Richelieu. Poi si attraversa il pont Samuel de Champlain e c'è un altro percorso che si svolge intorno al Mont Royal e al Parc Jeanne Mance, il traguardo, l'arrivo di questa competizione che potrebbe, come dicevo, vedere di nuovo Remco Evenepoel vincere dopo la vittoria iniziale. Circa 7 giorni fa, o esattamente 7 giorni fa. Intanto tra circa 8 minuti ci saranno per voi i fatti eccellenti di un 27 settembre nella storia. Per il momento noi ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria e al rientro di nuovo in musica.
1: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
2: Fette di salmone canadese a 9,99 la libbra, spiedini di gamberi ideali per il barbecue a $1,99 l'uno, salsicce italiane assortite a 4,99 la libra, patate Yukon 10 libbre a 2,99, caffè espresso Borbone 50 capsule 19,99.
1: Mercato United Seafood, 6575 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
3: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.
2: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di settembre. Da Lexus NX 350 2026, locazione del 0,90% per 48 mesi, pagamento ogni 2 settimane a partire da $244 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Elias.
4: Sono Marc Tanguay. Voglio continuare a far crescere Rivière des Prairies per tutti noi. Le mie priorità sono chiare: sanità, sicurezza e trasporti pubblici migliori per rendere la vita più facile a tutte le famiglie. Lunedì 5 ottobre, conto su di voi, andate a votare. A La Fontaine, votate Marc Tanguay. Votate per il Partito Liberale del Quebec.
5: Messaggio autorizzato e pagato da Giulia Sollecito, agente ufficiale di Marc Tanguay.

0: Saint-Léonard è toiture unique. Da 40 anni toiture unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, toiture unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture unique, la sola e unica maniera di fare.
1: Bonanza la linea.
2: Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome.
1: Bonanza la linea.
2: Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza la Lumière. Bonanza la Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza alla Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
3: cotolette di maiale di Sossate 2,99 la libra, cantaloupe 2,99, finocchio 99 centesimi, peperoni rossi 79 centesimi la libra, filetto di maiale fresco $3,99 la libra.
2: Bonanza alla Lumière 6852 Jean Talonest. Dove fare la spesa è sempre un piacere.
4: Esattamente 15 minuti trascorsi dall'inizio di questa ora e siamo giunti al momento di vedere cosa è successo nella storia un 27 di settembre, partendo dal 1540, quando l'istituto religioso maschile della Compagnia di Gesù, fondato nel 1534 a Parigi da Ignazio di Loyola, padre dei gesuiti, ottiene l'approvazione papale. Paolo III gli concede lo statuto con la bolla Regimini Militantis Ecclesiae. Nel 1822 Jean-François Champollion annuncia di avere decifrato i geroglifici, la scrittura dell'antico Egitto rimasta tra i misteri irrisolti di quella civiltà. Nella lettera indirizzata a Bon Joseph Dacier dell'Académie Française scrive: è una scrittura figurativa, simbolica e fonetica, insieme, nello stesso testo, nella stessa frase, potrei addirittura dire nella stessa parola. Passiamo adesso al 1825. La locomotiva a vapore Locomotion, progettata da George Stephenson, effettua il suo primo viaggio ufficiale sulla ferrovia Stockton-Darlington. Percorre 15 chilometri alla velocità di 39 chilometri orari, manovrata dallo stesso Stephenson, trasporta carbone e farina e, in piedi, alcuni viaggiatori paganti. È il primo locomotore a vapore in servizio commerciale. 1908, promossa dal giornale Il Secolo, si tiene a Milano la Maratona Italiana, che partita dall'Arena Civica tocca Loreto, Sesto, Monza, Nova, Castelletto, Novate, Musocco e si chiude a Milano dopo 42 chilometri circa. Vince il ventenne Giuseppe Losi, che ha coperto il percorso in 2 ore 54 minuti e 6 secondi e oggi la maratona si svolge a Berlino. 1916, gli Stati Uniti celebrano per la prima volta il Native American Day, la giornata per onorare gli indiani nativi d'America. 1939. Dopo settimane di resistenza, la Polonia, attaccata su due fronti, dall'Unione Sovietica e dalla Germania nazista, si arrende. Il governo di Varsavia lascia la città e fugge in esilio, mentre le due potenze si spartiscono il paese. 1943. Scoppia la rivolta di Napoli. Alle truppe tedesche che occupano la città, al Vomero viene ucciso un maresciallo tedesco, a Castel Sant'Elmo assaltata l'armeria, salvato il ponte della sanità che i tedeschi volevano minare. È l'inizio delle quattro giornate di Napoli. 1970. La RAI trasmette la prima puntata del 90° minuto, programma sportivo ideato dai conduttori Paolo Valenti e Maurizio Barenson con Remo Pascucci. La sigla musicale, ben nota a tutti, forse la ritrovo e ve la faccio ascoltare un accenno poco, tra poco, però per il momento soltanto dirvi questo, che la sigla musicale è Pancho di Jack Trombay. 1986. Dopo 25 anni torna ad esibirsi in Italia il cantante italo-americano Frank Sinatra. Il concerto evento organizzato da Pierquinto Cariaggi tiene a battesimo il Pala Trussardi di Milano e viene trasmesso in diretta televisiva con 8 milioni di telespettatori. 1997, in occasione del congresso eucaristico mondiale, di fronte a una platea che include Papa Giovanni Paolo II, si esibisce a Bologna il cantante e autore statunitense Bob Dylan. Nel 98 Larry Page e Sergey Brin fondano la società di Google, il motore di ricerca basato sull'idea che l'importanza dei siti internet sia determinata dalla loro popolarità. La sede è stata allestita in un garage di Menlo Park in California 20 giorni fa, e dunque sono già 28 anni che usiamo Google. 2012, il rover Curiosity, che analizza la superficie di Marte, scopre per la prima volta i resti di un antico corso d'acqua che scorreva sul pianeta rosso. Secondo gli esperti scorreva a circa 3 metri al secondo e in quel punto era profondo almeno 15 centimetri. Però non si sa per quanto tempo è corso questo corso d'acqua. Sicuramente tanta acqua è passata sotto i ponti, ma non quelli di Marte. Intanto noi passiamo al 2014, con una sfarzosa cerimonia si sposano a Venezia l'attore statunitense George Clooney e l'avvocatessa Amal Alamuddin. I due si erano conosciuti l'anno precedente grazie a un amico che li ha presentati nella villa dell'attore sul lago di Como. Il rito civile viene officiato dall'ex sindaco di Roma Walter Veltroni. E forse un po' per legare questa notizia vi ho fatto ascoltare poco fa Julio Iglesias. Adesso invece torniamo alla musica, perché 60 anni fa accadeva qualcosa. A Roma nasceva un certo Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, che ha scritto tante canzoni di successo, ha collaborato con tanti artisti, e questa mattina ve lo faccio ascoltare in Tutto l'amore che ho

E allora l'ho ritrovato perché 2 anni fa, se forse ricordate, vi parlavo di un certo compositore, Jack Trombe, pseudonimo del compositore olandese Jan Stuckart, che aveva composto questo brano, Pancho, e sono veramente gli ultimi 25 secondi che sono usati per la sigla del 90° minuto.

0: E così abbiamo fatto questo piccolo tuffo nel passato, adesso invece ci tuffiamo nella pubblicità e a portarci fino all'oroscopo sarà Umberto Tozzi.
1: Ici Joan Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
2: Vigno Selianor vi aspetta al 5187 Jean Talon-S per offrirvi una grande scelta di articoli, perché adesso potete anche fare il vostro vino da loro. Sì, da loro. Basta partire la fermentazione e poi tornate per imbottigliare il vostro vino. Vigno Selianor è distributore autorizzato di mosti mondiali. Vigno Selianor è al vostro servizio da oltre 30 anni. Al 5187 Jean Talon-S, 514-728-6831.

E mentre stava andando, Stella Stai, voi stavate aspettando questo attesissimo momento, quello dell'oroscopo. E allora ci siamo, vediamo cosa è previsto nel cielo, astrologicamente parlando, in questa ultima domenica di settembre. Ariete, con la luna nel segno che per giunta intreccia un brillante trigono con Saturno, la vostra giornata non avrà storia. Avrete tutto e tutti ai vostri piedi. La buona dialettica vi farà apprezzare da chi vi ama. Dovrete dimostrargli di impegnarvi seriamente. Toro, curiosità e nuovi interessi cattureranno la vostra attenzione. Gli astri oggi vi renderanno più allegri e simpatici del solito. Avrete voglia di viaggiare, di incontrare persone fuori dall'ordinario con cui trascorrere ore spensierate. Gemelli, la domenica con la luna in trigono sarà attraversata da segnali che vi doneranno un intuito superiore, ma di sera comparirà una lieve agitazione. Qualcosa si intrufolerà a riscaldare il vostro cuore, ma durerà quanto un fiore sfogliato da un forte vento come quello di oggi. Cancro. Continuare con certi vostri atteggiamenti di falso accomodamento non vi porterà proprio da nessuna parte. La luna contraria vi priverà anche della vostra solita capacità di sorridere a chi vi farà saltare i nervi. Allora, meglio una bella e sincera lite, ecco. Scusate, perché la cosa mi fa sorridere un po', non vedo facilmente un cancro litigare, ma sì, questo è il consiglio degli astri di oggi. Leone, audaci e insofferenti a ogni costrizione, rivendicherete la libertà di spirito ed azione, rifiutando gli schemi convenzionali. La vostra generosità d'animo e la solare affettività con la quale vi proporrete vi faranno perdonare qualche capriccio. Vergine, oggi sarete così concentrati su voi stessi e sui vostri interessi che faticherete ad aprirvi allo scambio spontaneo e naturale con gli altri. Cercate di allargare i vostri orizzonti e tentate un contatto più tenero con le situazioni sentimentali.

Riprendiamo l'oroscopo dal segno della bilancia. In campo sentimentale avrete più voglia di chiacchierare che di fare l'amore. Avrete tanto da raccontare, ma sarete un po' accorto d'argomenti nell'intimità. Affidatevi al cuore e ai sensi per riscoprire una passione dolce e coinvolgente. Scorpione, dedicatevi ai lavori che potete fare soli, meglio se manuali. Avete buone energie, ma scarsa volontà di collaborazione. Tra pubblico e privato, il privato risplenderà della luce più luminosa. Gli scambi amorosi saranno più allettanti di quelli amichevoli. Sagittario, evitate con cura ogni motivo di attrito con persone che hanno più anni di voi o che rivestono un ruolo più importante del vostro. Le qualità sentimentali della domenica stanno in giusto equilibrio tra determinazione e arrendevolezza, tra energia e tenerezza. Capricorno, un rapporto sentimentale complicato vi renderà molto insoddisfatti e a segnalarlo ci sarà Venere in aspetto irregolare. Se volete che le cose si modifichino, dovrete muovervi velocemente e con fermezza, altrimenti non otterrete nulla. Acquario, la presenza di Plutone nel vostro segno vi regalerà il piacere di passare del tempo soli con voi stessi, tenendovi alla larga da situazioni confuse e poco soddisfacenti. Guardando nel profondo di voi stessi, troverete una risposta importante. Ed infine i pesci, la giornata sarà molto gradevole e divertente se riuscirete a coinvolgere gli amici nelle vostre iniziative. L'umore sarà eccellente come la vostra determinazione. In amore sarete capaci di conciliare il dialogo e la tolleranza con la carica sensuale. Adesso vediamo come sono fatte le persone nate in questo giorno. I nati il 27 settembre si lasciano coinvolgere dalla natura enigmatica e paradossale della vita. A prima vista sembrerebbero persone estroverse e, in linea di massima, abbastanza normali, ma più si scava all'interno delle loro personalità, più si scoprono dei punti deboli. Di solito questi individui hanno un grande successo in termini concreti o agli occhi degli altri, ma dentro di sé possono essere tormentati da dubbi e insicurezze. Nella vita dei nati il 27 settembre, il successo e il fallimento sono temi costanti che si alternano. La spinta verso il successo è dovuta più che altro a una grande paura di sbagliare e all'enorme insicurezza sulle proprie capacità naturali. Comunque voi siate, se oggi è il vostro compleanno, tanti auguri.

0: Sono d'accordissimo, bellissima canzone questa di Gianni Nazzaro, Vino Amaro, seconda dell'oroscopo, la prima in mezzo era quella di Loretta Goggi, Pieno d'amore. Vino Amaro il titolo del brano, spero invece per quelli di voi che stanno facendo il vino in questo momento che vi riesca bello, pieno, dolce e non amaro, e che non vi sia mai dato da bere vino amaro, che sia soltanto una canzone bellissima che andrebbe ascoltata anche molto più spesso. Sono le 11.43, piccola pausa pubblicitaria e poi al rientro il terzo brano dal sapore locale di oggi.
1: Duratec è lo specialista antiruggine. La vostra auto è protetta con il metodo antiruggine Duratec. Prendete subito appuntamento 514-374-4430. Duratec 5040 Metropolitana.
2: Sono Marc Tanguy. Voglio continuare a far crescere Rivière des Prairies per tutti noi. Le mie priorità sono chiare. Sanità, sicurezza e trasporti pubblici migliori per rendere la vita più facile a tutte le famiglie. Lunedì 5 ottobre. Conto su di voi. Andate a votare. Alla Fontaine, votate Marc Tanguy. Votate per il Partito Liberale del Quebec.
3: Messaggio autorizzato e pagato da Giulia Sollecito, agente ufficiale di Marc Tanguy.
4: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.
0: Le sue origini dal lato della madre sono ucraine, dal lato del papà invece tedesche. E visto che era mal visto essere di origine tedesca nel 1943 quando è nato, lui il cognome l'ha cambiato. Da Bachmann è diventato Bachmann ed è così che vuole essere chiamato, Randolph Charles Bachmann, in arte Randy Bachmann. Chitarrista e cantautore di un gruppo famoso, The Guess Who, e poi di un altro gruppo famoso, Bachman Turner Overdrive, che ha avuto tanti successi, tra cui anche Taking Care of Business, è quella che ascolteremo a breve per fargli gli auguri, perché lui è nato il 27 settembre 1943 a Winnipeg e così oggi compie 83 anni. You ain't seen nothing yet.

0: Nel corso della sua carriera professionistica ha sempre giocato con questa squadra, 619 partite, 250 reti segnate con la Roma, squadra della quale è stato anche il capitano dal 98 fino al 2017. Stiamo parlando di uno che nasceva 50 anni fa, come oggi, a Roma, Francesco Totti. Grande calciatore della storia del calcio italiano, ma anche della sua generazione a livello mondiale, e anche vincitore, campione del mondo nel 2006. E non potremmo mai scordare questo momento quando abbiamo sollevato la Coppa del Mondo, e ringraziare Totti per essere stato anche fedelissimo alla sua squadra. Poco importa di per quale squadra noi tifiamo, è sempre bello vedere giocatori di bandiera come Francesco Totti. Dunque, tanti auguri per i suoi 50 anni. Chi altro compie gli anni oggi? Gwyneth Paltrow, attrice, 54 anni. Virginia Raffaele, attrice e conduttrice TV, 46 anni compiuti oggi. Invece in questo giorno nascevano Grazia Deledda nel 1871, scrittrice, premio Nobel per la letteratura nel 26, e anche Carlo Alberto Dalla Chiesa, prefetto e generale antimafia, nasceva 106 anni fa. Adesso noi ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria e al rientro le due canzoni che chiuderanno questa edizione di Domenica Insieme. A tra poco.
1: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di settembre. Da Lexus NX 350 2026, locazione del 0,90% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $244 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Elias.
2: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
3: Speciali validi fino al 30 settembre. Burro Lactantia, 454 grammi, 4,99. Arrosto di controfiletti di manzo, 8,99 la libra. Avocado, arance e lime, 2,97 la confezione. Peperoni verdi, 99 centesimi la libra. Pasta Val di Grano, 500 grammi, 4 per $5, oppure 1,25 il pacco. Olio d'oliva Salud, 1 litro, 8,99.
2: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.

Ed è in questo modo che abbiamo chiuso questa trasmissione musicalmente parlando con Angelina Mango, Voglia di Vivere, ed infine Iva Zanicchi, Zingara. Però prima di chiudere completamente, soltanto dirvi che per quanto riguarda

0: punte possono toccare i 40 km orari per il resto della giornata. Vediamo che il pomeriggio sarà nuvoloso con delle piogge sparse, probabilità al 40%, e un vento che soffierà da nord-est sempre intorno ai 25 km orari, punte intorno ai 40. Questa sera piuttosto nuvoloso e poi nuvoloso con schiarite questa notte, minima di 14. Domani mattina qualche possibilità di pioggia sparsa, come anche in pomeriggio, sempre al 40% di probabilità, e per domani la massima prevista è di 16 gradi, percepita a 16, e sarà di nuovo una giornata piuttosto ventosa. Ve l'ho detto in apertura di trasmissione, ve lo ripeto comunque, siamo in questa fase di luna piena avvenuta ieri intorno a mezzogiorno, però la vedremo ancora piena forse questa sera se c'è qualche schiarita. Intanto per il sole invece è sorto questa mattina alle 6.48, tramonterà alle 18.41, durata del giorno 11 ore 52 minuti. E per quel che riguarda il calendario repubblicano francese, oggi sarebbe stato il sesto giorno del mese di Vendémiaire, vendemmiaio, e sì, ci siamo in quel periodo, giorno ufficialmente denominato Jour de la Balsamine, chiamata anche Impatiente N'en touchez pas. Non touchez pas, sì, è così che è chiamata questa pianta. Intanto da parte mia, Alessandro Fortino, grazie per il vostro cortese ascolto. Se Dio vuole, noi ci ritroviamo il mese prossimo tra 7 giorni comunque, per un'altra edizione di Domenica Insieme. Da qui a lì, mi raccomando sempre tanta gentilezza e vi auguro di trascorrere una bella domenica e una splendida settimana. Un abbraccio forte a tutti tutti. Ciao e a presto.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Ici CFMB 1280 AM, la station multilingue de Montréal. Nous vous invitons à écouter notre programme haïtien en langue créole.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Arcobaleno musicale vi è presentato con gli omaggi della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè dà il meglio di sé.
2: Buongiorno da Mario Lipari
3: e Roberto Rantucci.
2: Oggi iniziamo il nostro arcobaleno musicale con
3: Mal dei Primitivis,
2: con Parlami d'amore Mario,
3: Cristiano Malgioglio e Iva Zannicchi,
2: Mogliendo caffè,
3: Il Divo,
2: Il mio cuore va,

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint-Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: State ascoltando Arcobaleno Musicale in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci. Adesso è il turno di Placido Domingo
0: con un bel tango, Gelosia,
1: Gunther Kallmann Choir,
0: Elisabeth Serenad,
1: Raffaella Carrà
0: con Festa, versione italiana,
1: e l'orchestra di Ennio Morricone
0: con Amapola dal film C'era una volta in America.
1: Buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint-Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: All'antenna di CFMB 1280 state ascoltando Arcobaleno Musicale, programma di canzoni sempre verdi selezionate per voi da Mario Lipari e presentate in compagnia
1: di Roberto Rantucci. E adesso è il turno di Los Paraguayos
0: e la frontera del Messico,
1: I ricchi e poveri,
0: Made in Italy,
1: John Foster,
0: Amore scusami
1: e Le Mondine
0: con La Filanda.
1: Buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: State ascoltando Arcobaleno Musicale in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci. Adesso andiamo subito con Massimo Ranieri.
0: Erba di casa mia.
1: Pamela.
0: Casetta del mio paese.
1: E Nana Muscuri.
0: La dice dell'amor.
1: Buon ascolto.

0: E siamo quasi arrivati ai saluti, allora ci rimane il tempo per un'ultima canzone. Mario, a te la parola.
1: Ho selezionato Edward Simoni con Soleando, un brano conosciuto anche sul titolo originale Le Rose Blu.
0: Questa non la conoscevo, molto interessante.
1: Bellissima.
0: Allora noi vi diamo appuntamento a sabato mattina dalle 5 alle 6.
1: Giovedì alle 14.
0: A tutti, passate una buona giornata e grazie di essere stati all'ascolto di Arcobaleno Musicale.
1: Arrivederci.
2: Arcobaleno Musicale è stato un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove un caffè ne vale tre.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: State ascoltando i più grandi successi di Arcobaleno Musicale sulle onde di CFMB 1280 in compagnia di Mario Lipari
2: e Roberto Rantucci.

0: Sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando i grandi successi del programma Arcobaleno Musicale con Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.

0: State ascoltando i più grandi successi di Arcobaleno Musicale sulle onde di CFMB 1280 in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.

0: sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando i grandi successi del programma Arcobaleno Musicale con Mario Liperi
1: e Roberto Rantucci.

0: State ascoltando i più grandi successi di Arcobaleno Musicale sulle onde di CFMB 1280 in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.

0: Sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando i grandi successi del programma Arcobaleno Musicale con Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.

0: State ascoltando i più grandi successi di Arcobaleno Musicale sulle onde di CFMB 1280 in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.

0: sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando i grandi successi del programma Arcobaleno Musicale con Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.

Da qua va Posenza l'Ancella, chi sto giardino de Cicerenel. Cicerenella teneva una gatta, che era cieca e pur si scontraffatta.